0: dell'album Mason for the Macy's e la No Promises della banda australiana Ice House.
1: Estás escuchando Pop Invaders, Invasión Pop con Hernán Díaz.